0: ianareo olonomasina fa tsy hananjava mahory izay matahotra azy. Salamo 4:5-7.
1: Radio Feu Filazantsara FM 91.2 MHz.
2: Fatuisha, mi chiamano Rimancio. Sono Fatuisha. Non mi sanno lei tu.